0: Dai, tambale. Dai, non puoi venire a me, sei un blocco.
1: Da nulla che ho un coso di salire, capisci? O cosa fermavo? Due giorni.
0: Sì, un mese, ma vieni con me.
1: Due giorni.
0: Dai, io bahai, lo vai, ora no.
1: La mangiò qua, ma moglie c'è qua, la può cuvere su dei portivoni. E non si potete, e non si potete. Bucca giù, bucca giù.
2: Ah, bucca giù, eh? Ma bucca giù, eh? I durimi ho mao, se vuoto ho mao.